0: soprattutto che il vecchio non ti conosca.
1: Non temere!
0: Appena venir ci senti.
1: Sul mantello e via!
0: Ottima!

mattina chiamata mi trova che il biglietto del convegno notturno ha fatto effetto. Eccolo! Come pallido è dimesso, non sembra più lo stesso.

0: mille narine avessi date Ernesto.
1: Cosa vuole sapersi?
0: Mi spiegherete alla fine.
2: Mezza entrata d'un anno in cuffie e nastri consumata. Ma questo è nulla.
1: E poi
2: la signorina

0: Pretesti per cacciarla via di casa, fandonie che inventate, mia sorella, capace a voi di perdere il rispetto.
1: La guancia è testimone, il tutto è detto.
0: Non è vero,
1: è vero.

0: Ma come, mia sorella, si saggia, buona e bella?
1: Sarà buona per voi, per me no, certo.
0: Che sia colpevole sono ancora incerto.
1: Io son così sicuro del delitto che v'ho fatto chiamare espressamente qual testimonio della mia vendetta.
0: Va bene, ma riflettete.
1: Ho tutto preveduto.

0: tu luciam dal pode sta, senza perdere un momento, quando c'han dal pode sta, senza perdere un momento, quando c'han dal pode sta.
1: Io direi, sentite un poco, noi due soli, noi due soli, noi due soli andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo e da tempo ci impostriamo. E tra preghe, tra minacce, da avvertir l'autorità, ci facciamo dai due promettere che la cosa resti là. E tra preghe, tra minacce, da avvertir l'autorità, ci facciamo dai due promettere che la cosa resti là, ci facciamo dai due promettere che la cosa resti là, ci

0: fatto scioglimento, poco appena al tradimento. Rimettete mia sorella,
1: vada fuor di casa mia,
0: vada fuor di casa mia, altri atti non può far.
2: È un affare delicato, delicato, delicato. Vuol ben esser ponderato, ponderato.

nascondar. Vedrasi giovino, ritire, cabelle, sorrisi, tenere, sottile, lacrime, vedrasi giovino, vedrasi.

0: quest'ora in giardin. Che facevate?
1: Stavo prendendo il fresco.
0: Il fresco? Ah, donna indegna, fuori di casa mia, a che ho?
1: Signor marito, so che tu non prendete.
0: Uscite, e presto.
1: Per sogno, a casa mia, vi resto.
0: Colpa di mille bombe.
2: Don Pasquale, lasciate fare a me, solo badate a non smentirmi. Ho carta bianca.
0: È inteso.
1: E da cosa viene?
2: Stupor, misto di sdegno. Attenta bene.
0: Sorella, udite. Io parlo per vostro ben. Vorrei risparmiarvi uno sfregio.
1: Come uno sfregio?
2: Benissimo. Domani in questa casa entra la nuova sposa.
1: Un'altra donna? Gioria!
2: Ecco il momento di montare.

questo? Don Pasquale, non c'è via. Qui bisogna sposar quei due davvero, se no costei non va, non mi par vero. E di casa qualcuno, Ernesto!